Ieri da sa tu pian saina. Gungan trek, ieri da sa tu pian saina. Cer saina.